0: 3, samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.